0: se lo cartiti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la calciata.
1: Conectate a Radio Manlleu. Conectate al TER.
2: Sense TFM.